0: Amen.
1: Amen.
0: Me pa chara di so fa nwumre isa onso oba dwuma di so ai.
1: Amen.
0: All right.